Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Ah.

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao a tutti, un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Neck.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Nikos Chiodetto. Il trevi meteo nel corso di martedì, tempo sostanzialmente stabile nella prima parte del giorno sulle nostre regioni del sud, con cielo sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio poi scoppierà qualche temporale sull'entroterra, zone montuose, Appennino centro-meridionale, in maniera localizzata il basso Tirreno. Per quanto riguarda mercoledì, poi tempo soleggiato, una nuova giornata soleggiata e di caldo intenso, massimi ancora un po' dappertutto superiori ai 30 gradi. E rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita Trevi Meteo.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al Medio Oriente, 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per Gaza. Il presidente Donald Trump ha affidato il suo avvertimento per Bibi a un'intervista a Fox News. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha detto, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi, ma il premier israeliano frena sul piano di pace, ribadisce che non ritirerà le truppe dalla striscia di Gaza fino al completo disarmo di Hamas. La guerra russo-ucraina: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti, mentre un raid russo nella notte contro Izium, città della regione di Kharkiv, ha provocato 5 feriti, tra cui un bambino di 9 anni. Sul piano diplomatico, la Russia ha minacciato conseguenze nei confronti del Regno Unito dopo le indiscrezioni sull'uso da parte di Kiev di droni di fabbricazione britannica per colpire bersagli in territorio russo. Veniamo in Italia con la cronaca. Rintracciato un furgone in Sicilia, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina trafugate dal museo a Cascina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme e sul perché, nonostante siano scattati, non sia partita l'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Si indaga sul movente del femminicidio-suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni avrebbe ucciso l'ex compagna di 39 nella sua abitazione a Camponogara per poi togliersi la vita impiccandosi. Sulla dinamica dei fatti, gli investigatori mantengono al momento il massimo riservo, ma secondo quanto si apprende, la donna aveva denunciato l'ex compagno, nei confronti del quale era scattato un ammonimento ufficiale da parte del questore di Venezia, oltre a provvedimenti di allontanamento. Giallo a Roma sulla morte di un ragazzo di 24 anni deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito nel quartiere Tor Sapienza a Roma. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un'arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al Policlinico Casilino, ha perso la vita dopo un ricovero. Si cerca l'aggressore. Siamo allo sport con il calcio. Si è chiuso il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia con le ultime 4 partite. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori, il Sassuolo liquida 3-0 il Cesena. Vittoria e passaggio del turno della Cremonese, 2-0 i danni della Sampdoria. Con lo stesso punteggio si qualifica il Palermo contro il Lecce. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Doors, era Rolling Stones.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1992, era il mese di settembre di quell'anno, scoppia la moda del karaoke nei locali italiani grazie anche ad una famosa trasmissione televisiva condotta da Fiorello. Di quell'anno, il 1992, anche quella era cantata molto, questa canzone di Luca Carboni.

maledettome fulminace. Sì, estate italiana. Stavo per dire Made in Italy, lo so, ma questa è estate italiana e stiamo insieme fino all'ora 13 con la vostra compagnia, anche con questa canzone di

0: Sì, come cose a made in it. No, aspetta, estate italiana di questa giornata, perché questa settimana e la prossima noi siamo estate italiana, poi tornerà la programmazione regolare di Radio Kiss Kiss Italia. Intanto stiamo affrontando con spalle larghe questa notizia. L'anagrafe canina ci dice i nomi dei nostri amici a quattro zampe stanno cambiando, non sono più come quelli di una volta. Luna, Kira, ma leggo anche Mia, Leo, Thor, il dio della guerra, se non mi sbaglio, in Germania. Sono questi i nomi più utilizzati per i nostri amici a quattro zampe. Mentre voi smentite questa notizia, perché da Pagani ci segnala Chanel, ci presenta la nostra amica Rosanna la sua Chanel. Poi ancora da Biella siamo siamo un boxer di nome Max e due cuccioli di bassotto di nome Ubaldo e Teresa. Ubaldo mi piace, lo voglio. Un altro bassotto si chiama Armando, per noi è Jax, grazie per questa segnalazione. Poi ancora ci presenta Francesco da Eboli la sua Asia e Lilli. Quindi, come sentite, tutto sommato sono nomi molto tradizionali, non come quelli moderni che vengono influenzati anche, perché no, dai discorsi social, mettiamolo in questi termini. Ritorniamo alla musica, c'è questa di Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

Antonio Diodato, adorato dalla nostra amica Carmela che ci scrive intanto un WhatsApp. A proposito, le vostre vacanze ci siete ancora? Sono passate? Fatemelo sapere. Intanto Lorenzo Giovanotti.

Mazzotti, signori, ci stiamo avvicinando al prossimo appuntamento con Trebi Meteo per capire se ci saranno ancora temporali come quello di stanotte dalle nostre parti o magari ritornerà il caldo, speriamo di no. Magari una via di mezzo tra il temporale, una pioggiorellina e il meno caldo, almeno meno caldo. Tra poco lo scopriremo, intanto arriva anche questa di Tananà.

0: mano per questa sotto di te.
1: Kiss Kiss Italia Meteo. Amici di Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora instabile al sud, dove il fronte freddo che ha interessato l'Italia riesce ancora a portare dagli acquazioni dei temporali, soprattutto tra Sicilia Tirrenica, Calabria, ma poi nel pomeriggio anche sulle aree montuose interne, con qualche locale sconfinamento delle zone costiere. Migliora comunque verso sera. Nella giornata di mercoledì si ripristinano condizioni anticicloniche, con tempo dunque soleggiato. Temperature in diminuzione, i valori sono tornati più consoni alle medie stagionali, anche se nel corso della settimana comunque continuerà poi a fare un po' di caldo, con temperature massime anche intorno ai 35 gradi da giovedì. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: pezzo.
1: La nostra.
0: Questa è la bossa nostra, la canzone bellissima di Gaia, prima anche Zucchero con Musti, il grande Babumba, e noi siamo quelli di Estate Italiana. Benvenuti amiche e amici, dove siete, cosa fate, le vostre vacanze sono finite, sono cominciate, devono ancora cominciare. Intanto, a proposito di dove siete, cosa fate, voglio salutare dove l'ho perso, quanti WhatsApp questa mattina. Buongiorno, sono appena tornata da un tour di 12 giorni tra Norvegia, Danimarca e Germania. Domenica ci scrive, e quindi è stata al fresco, anche se devo dire la verità, come dicevo prima, con i temporali di questa notte un po' l'aria si è rinfrescata, ma proprio leggermente. Ma la domanda è: quante volte vi è capitato e ci è capitato di sentire caldo in estate dopo un temporale, magari se il temporale è arrivato durante l'arco del pomeriggio, quella sensazione di caldo appiccicoso addosso, perché uno dice: ah, finalmente piove in estate, con questo caldo mi rinfresco un po'. Invece no, senti ancora più caldo. Tutto questo è per colpa di un fenomeno, dicono fiordi scienziati che hanno appunto studiato questo fenomeno del caldo appiccicoso dopo i temporali estivi. È tutta colpa del sudore, perché il nostro corpo, lo sappiamo tutti, si raffredda con il sudore, a patto che il sudore però riesca a essere evaporato dalla nostra pelle. Sì, ma quando invece arriva questo temporale, magari pomeridiano, già l'aria si carica di umidità e il nostro corpo fatica a far evaporare il sudore. E proprio per questo fenomeno, mettiamolo in questi termini, sentiamo ancora più caldo, anche se a volte succede che magari la colonnina del mercurio è effettivamente scesa di qualche grado. È capitato anche a voi di sentire questa sensazione di caldo appiccicoso dopo un temporale estivo? Fatemelo sapere, vi aspetto, Tiziano.

corporale forte sente questa sensazione di calore sulla pelle, ma sarà un altro tipo di sensazione, amica mia. Voglio salutare anche Maria Clara, tornata da un lungo viaggio, scrive con il suo WhatsApp, dove ho conosciuto anche la tua meravigliosa città, Napoli in questo caso. Grazie per la tua compagnia, amica mia, e per i cuoricini arriva Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Questa è una canzone di Saif, novità, si chiama Parlar d'amore, molto cantautorale, come direbbero i bravi speaker delle radio. Noi invece siamo un po' sotto terra terra, ma lasciamo perdere, signori. C'è una storia che vi voglio raccontare, perché le suore, alcune suore, stanno facendo guerra a un comune, esattamente. Stiamo parlando della zona di Spotorno, quindi siamo sulla costa ligure di Spotorno, dove queste suore gestiscono da 80 anni, dal 1946, un tratto di spiaggia. Hanno uno stabilimento balneare. Il comune ha deciso di espropriarle e di mettere all'asta la gestione di questo stabilimento balneare. Chiaramente loro non ci stanno. Dicono: ma come? Sono 80 anni che noi facciamo la stessa cosa che fa un privato, con la differenza che con i soldi ricavati facciamo opere di beneficenza. E tu, comune, cosa vuoi fare? Mi vuoi espropriare queste suore della carità di Santa Maria? Non ci stanno e stanno facendo guerra. È proprio una vera e propria guerra santa, è proprio il caso di dirlo, come hanno titolato diversi quotidiani locali, visto che da una parte ci sono le suore, quindi il clero, dall'altra parte un'istituzione come il comune, quindi ecco perché molti quotidiani stanno parlando di guerra santa per il diritto a gestire una spiaggia di 50 metri. Chi avrà ragione non si sa. Intanto ascoltiamoci anche Neffa.

0: di travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
2: Radio Kiss Kiss Italia,
0: musica italiana.

0: Mars, questa è la canzone di Brush con i Pinguini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E beh, con questo caldo è facile immaginare un po' di fresco. Era il 21 luglio del 1983 quando veniva registrata la temperatura più bassa della storia alla base di Vostok, meno 89 gradi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

totalmente, era mezzo rotto. E la canzone è il titolo della canzone di Alessandro Barroso con Big Mama. Signori, quasi in chiusura, dicevo, ma c'è il tempo anche di questa notizia, perché quante volte ci hanno detto che bere acqua, tanta acqua al giorno, fa bene alla nostra salute, fa bene soprattutto alla nostra pelle. E questo lo sanno benissimo le nostre signore e le nostre amiche, ma anche noi uomini, figurati, stiamo diventando più vanitosi di voi donne, lo sappiamo tutti. Invece arriva una nuova ricerca, questa volta da un istituto americano. Signori, bere più di 2 litri di acqua al giorno non è proprio giusto. Secondo loro dovrebbero essere al massimo 1,5 litri, ma tra il liquido, cioè l'acqua assunta direttamente, e da quella estratta dai vari alimenti, visto e considerato che durante l'arco della giornata ci capita di mangiare un po' di frutta, in questo periodo tanto cocomero, tanto per intenderci, anche quella è acqua, e bisognerebbe fare un misto tra l'acqua bevuta e quella che viene estratta da altri cibi. Morire non si muore, ci mancherebbe altro, però loro denunciano una cosa molto importante: questa mania della iperidratazione sarebbe stata innescata dalla pubblicità e dalle compagnie che chiaramente distribuiscono acqua minerale. Bevete tanto che fa bene, e intanto loro incassano molto, ma molto. Capito dove si vuole arrivare con questo?

0: signori, amiche e amici, abbiamo finito l'estate italiana per questa giornata di martedì. Grazie come sempre per la vostra compagnia, ma torniamo domani, solita ora, 10:13. Buon pomeriggio.
1: Prendimi così.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte quelle

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai. 1, 2,

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. È stata un'altra giornata di alta tensione sul fronte Iran-Stati Uniti, tra accuse incrociate, un incidente nello stretto di Hormuz e contatti diplomatici che si dipanano su più canali, mentre Teheran accusa Israele di aver sabotato l'accordo di cessate il fuoco con Washington. Un proiettile ha colpito una nave in transito nello stretto. Un funzionario iraniano infine avverte che l'Iran è pronta a intervenire militarmente per rompere il blocco navale statunitense se la diplomazia dovesse fallire. Mentre Donald Trump ha pubblicato su Truth la mappa di Hormuz definendolo un nuovo territorio statunitense, la replica iraniana è solo un illuso. Le tensioni in Medio Oriente pesano ancora sul costo dei carburanti, con il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri aveva emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. I rincari dunque hanno bruciato il taglio delle accise. Migranti dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Siamo alla cronaca. Identificato e arrestato un uomo che con la sua auto era fuggito dopo aver travolto e ucciso un pedone di 33 anni a Vico Pisano. A incastrare il pirata della strada è stato il ritrovamento dello stemma della vettura sul luogo dello schianto e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, dove un imprenditore è morto cadendo dal tetto di un capannone. L'uomo, Aldo Biselli, 60 anni, con titolare di una ditta di costruzioni, era molto conosciuto in città. Era salito sul tetto della struttura per verificare una perdita d'acqua quando un pannello di plexiglass ha ceduto. Sul posto intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il mondo dell'ippica piange per la morte di Varenne, il cavallo italiano ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Il capitano, questo uno dei soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Loppet. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Fammi camminare lungo gli argini di una certezza, calmami le rapide del cuore.
4: Radio Kiss Kiss Italia,
2: il

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate il tempo perso. Si può rimanere, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Esiste tempo che è passato e tempo perso. Si può rimanere, non esiste niente più.
5: Radio Kiss Kiss Italia,
6: il piacere della musica italiana.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

problema e non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Voglio andar via da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore. Andare via, wow, wow, wow.
2: Radio
3: Kiss Kiss Italia.
0: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Era un po' di

davvero ti scioglie al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.